se mi conoscesse già. Girarti intorno senza meta né circuito.

0: tell me you love me.
1: Hey, Marie.
0: Hey, Marie.
1: Hey, Sammy. Come here, boy. Where, Marie? Where, Marie? Where, Marie? Quando sono? Ci pensa per te. Fama de me. Fama de me. Uno noto, uno noto. Uno noto, uno noto, bracciata, uno noto, bracciata, bracciata, uno noto, uno noto, bracciata. Come on, boy, what's the matter? Uno noto, bracciata. Quando sono? Ci pensa per te. Ha ha ha ha. Fama de me.

0: 3h.
1: 2h du matin.
2: C'est la Dolce Vita sur Kroneur.
3: Take care of you, mademoiselle. End all abuse of pure malt.
1: Gentlemen.
4: Amico, stasera sei nella sala. Vedo nell'ombra i tuoi occhi che respirano la vita. La vita che ci ha fatti quel che siamo. Bambini diventati uomini. Quello che sei, quello che sono. Allora.

La mia terra, come te l'ho lasciata. Non so fuggito dalla guerra, ma dalla miseria dell'oblio. La mia strada ha incrociato la tua, condiviso la tua gioia e i tuoi dolori.